Radio, El Radio, na 97.4.

ma tutti i sogni nell'alba svaniscono perché quando tramonta la luna li porta con sé.

0: But you're just a boy.
1: Uključi radio i opusti se. El Radio 974.